0: Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: C'era la luna, c'erano le stelle,

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Salida del vuelo con destino a la...

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Running.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Spot.
2: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
3: Io di più, raga, time out.
2: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
3: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
2: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
3: Carta di debito in bank inclusi.
4: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
5: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
4: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.

0: Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Bam bam, bambina.
1: Spot. Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Tanghetti, affari perfetti.
3: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
0: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
5: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
0: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone!
0: È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
2: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
1: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy, riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti, nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Goodbye.

0: Jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Summer.
1: Brescia 7 Summer. Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 9.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una donna di 59 anni residente nell'Interland bresciano ha perso la vita nella giornata di ieri durante un'escursione nella zona del lago di Coca nel territorio di Valbondione, in provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, la 59enne stava percorrendo insieme ad altri escursionisti un sentiero particolarmente impegnativo a circa 2100 metri di quota quando è precipitata. I compagni hanno immediatamente lanciato l'allarme e richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, mentre gli altri componenti del gruppo sono stati raggiunti dagli operatori del soccorso alpino. Per la donna però non c'è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Paura attorno alle 19 di ieri lungo l'autostrada A21, poco dopo il casello di Manerbio, dove un'automobile è stata divorata dalle fiamme. Il conducente, appena imboccata l'autostrada, si è accorto che qualcosa non andava dal vano motore, ha iniziato infatti a fuoriuscire del fumo. Resosi conto della situazione, è riuscito ad accostare tempestivamente sulla corsia di emergenza e ad allontanarsi dal veicolo, mettendosi in salvo prima che la situazione potesse aggravarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Verola Nuova, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a domare il rogo. Fortunatamente non si registrano feriti. Incendio ieri pomeriggio poco dopo le 16 alla pizzeria La Perla a Pilzone, frazione di Iseo. A prendere fuoco sarebbe stata la parte superiore della canna fumaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con alcune camionette, presente anche un'ambulanza, ma non si registra alcun ferito. La situazione è tornata velocemente sotto controllo. Rezzato si dota del nuovo regolamento comunale in materia di acustica e dopo 20 anni per il paese cambierà la mappa del rumore, diventando comune apripista per tutta la Valle Sabbia. Lo fa grazie all'adozione del nuovo piano di zonizzazione acustica del territorio, approvato nel corso del Consiglio Comunale della scorsa settimana. Un passaggio atteso, obbligatorio e, secondo l'amministrazione, urgente. Il commento di Mattia Musletti, assessore di riferimento. Il piano acustico divide l'intero territorio comunale in 6 classi, dalla A alla F. Per ogni classe la legge fissa limiti diversi di rumore, di giorno e di notte, e serve a proteggere chi vive accanto a strade, attività produttive o locali, e dare certezze a chi vuole aprire un'attività, evitando liti e contenziosi sui limiti da rispettare. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
5: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Il buongiornissimo ve lo diamo noi.
1: Buongiorno agosto con Alex Rusconi.
2: Ed eccoci qui nella seconda puntata di Buongiorno Agosto. Non sono abituato a iniziare a quest'ora e di solito sono con voi molto prima, ma come sapete in questo mese di agosto ci ritroveremo proprio a quest'ora, dalle 9 a mezzogiorno, con questo contenitore di musica e di informazione condotto dal sottoscritto Alex Rusconi da questi giorni fino a metà agosto, fino a Ferragosto ci sono qua io la mattina. Poi ci sarà Andrea Lombardi. Comunque sia, non vi lasciamo soli nemmeno nel mese di agosto, perché questa è la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce alla tua estate, e non possiamo certo andare in vacanza, o meglio possiamo, ma facciamo i turni in modo da esserci sempre per tutti voi, che ogni mattina puntuali, che stiate lavorando o che siate a casa in ferie, vi sintonizzate sulle frequenze di Radio Brescia 7. Allora, anche questa mattina la musica di ieri, quella di oggi, la musica italiana, quella internazionale, la musica più bella selezionata dal nostro Fulvio Marini, con un occhio di riguardo per le canzoni estive, per le canzoni allegre, per le canzoni solari. L'informazione, quella locale ad ogni ora esatta, dalle 9, e abbiamo già ascoltato il primo giornale orario della giornata per quanto riguarda l'informazione locale, fino alle ore, fino a questa sera, insomma. E poi c'è l'informazione invece nazionale e internazionale, partita alle 8:30, e ad ogni, alla,

come dire, suggerirci un argomento, fare gli auguri a qualcuno, semplicemente salutarci, il nostro numero WhatsApp è sempre attivo, il 334 907 9007, che è il mezzo che vi permette ogni giorno, 24 ore al giorno, di comunicare con la vostra radio del cuore. 334 907 9007. E adesso, ragazzi, la sentite? La sentite? Questa è Cyndi Lauper, buongiorno!

0: Radio Brescia 7, Summer in Love.
1: Radio Brescia 7, Summer in Love.
2: Spot.
3: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
4: Io di più, raga, time out.
3: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
4: Sì, conto 5 per te e il conto a zero canone per i primi 5 anni.
3: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
4: Carta di debito in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
6: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.

0: pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via, via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Il nuovo singolo di Safe, Parlar d'amore, ci porta nella rubrica dedicata appunto alla prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Lo leggo io per voi e dopo vi invito all'approfondimento naturalmente attraverso l'acquisto del giornale cartaceo che trovate anche oggi in edicola, oppure la lettura sul sito www.giornaledibrescia.it delle ultime notizie che sono sempre aggiornate e sempre a disposizione gratuitamente. La versione invece digitale integrale naturalmente è su abbonamento. Comunque oggi è martedì 4 agosto, il taglio alto è dedicato alla vicenda naturalmente che vede protagonista Italia e Spagna, Ceuta e strappo Italia-Spagna dopo lo stop a Schengen deciso da Roma, Madrid attacca. L'estate dei rinvii e delle tensioni invece nella spalla di Marco Frittella, dove si parla appunto di quello che succede in Parlamento. Fotonotizia dedicata a una tragedia dovuta probabilmente proprio al caldo, decesso in cantiere a Trenzano, morto nelle ore più calde, indagati i datori di lavoro. La vittima è un carpentiere di 40 anni, Maurizio Trenta, che è morto appunto venerdì scorso dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nelle ore caldissime, alle 15.30. Drone ucraino punta alla villa di Putin, firmata da Cirillo. Poi Museo Diocesano Inclusivo, l'arte sacra che parla a tutti, e ancora Diamante, l'antesignana, studiate le matematiche, un'intellettuale bresciana del Settecento inserita nel dizionario biografico delle donne, edito da Treccani. Lo strazio infinito degli amici per i giovani Samir e Amin, i due giovani ventenni morti durante l'incidente stradale avvenuto domenica a Brandico. Mamma di Cellatica precipita nel vuoto e muore sul pizzo coca. Adele Anna Federici, 59 anni, appassionata di musica, era in escursione sulle Orobie. Queste le notizie della prima pagina del giornale di Brescia. Per un approfondimento www.giornaledibrescia.it, oppure ancora meglio andate in edicola e dite buongiorno, mi dà il giornale di Brescia per favore, tac, e fate un gesto che i bresciani fanno da 81 anni e che ci piace sottolineare. Va bene, tra poco invece le notizie dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione nazionale, ma subito Material Lover, e naturalmente si va avanti con la grande musica di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocall dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino a San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
0: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
2: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: UK, questa è quella dell'estate 2026, quindi l'ultimo singolo ci porta alle 9:40 minuti. Mi sembra l'orario giusto anche per iniziare a leggere i vostri messaggi, quindi cominciamo da quello di Eli che ci scrive: beh, questo è il mio buongiorno dalla splendida isola di Creta. Il verso è perché insieme al messaggio c'è una fotografia con una capra, cos'è, una pecora, una capra. Eli, mi dici che animale è, perché magari sto facendo anche una gaffa. A me sembra una sorta di capra, pecora, però magari nell'isola di Creta ha un altro nome o comunque un'altra specie. Se è una pecora è rasata comunque, non lo so. Eli, aiutami. Ciao Alex, oggi piscina al paesello. Ciao, buona giornata Roby Veco. Beh, direi che la piscina è gettonatissima in questo periodo, con questo caldo l'unico modo è continuare a fare docce fredde oppure andare in piscina direttamente, mettersi a mollo, anche se mi dicono che anche l'acqua della piscina diventa calda facilmente in questo periodo, quindi non è sempre piacevolissima, sempre meglio che stare al caldo ovviamente. Buongiorno Alex, buona estate, ti scrivo poco ma ci sono, colpa del caldo, io soffro molto, passerà, grazie della tua compagnia e di tutti, con affetto Elisabetta. Elisabetta, non preoccuparti che passerà questo caldo, voi intanto rimanete protetti, rimanete a casa tranquilli, al fresco se è possibile, bevete e state sereni, ascoltate Radio Brescia 7 che noi vi rinfreschiamo con la musica. Aspettate che arriva lo zuccone.
1: Alex, buongiorno, ciao dallo zuccone dei passi di rugby, buon martedì, 9:14 minuti, 29 gradi, siamo in quel di Desenzano del Garda, dove si va al mercato oggi, dove andiamo al mercato oggi, sempre comunque in compagnia della musica di rete di Radio Brescia 7, mi raccomando, Radio Brescia 7, e se non prende scaricate l'app che è gratuita, mi raccomando. Martedì andiamo a Leno, Desenzano, Iseo, Gardone Valtrompi, a Limone, Sulzano, Ome, Provaglio, Diseo, Montichiari, Salò, Mercato Agricolo, da fine giugno a fine agosto a Manerba ci saranno i mercatini serali. Mi raccomando, lo rievidenzio, scaricate l'app gratuita prima di andare in ferie. Mi raccomando, ciao spettacoli!
0: Bravo Zuccone, ottimo consiglio, scaricate l'app del GDB così portate Radio Brescia 7 direttamente con voi al mare o dovunque andiate. Quando vi viene nostalgia, tic, accendete la radio e ascoltate la voce di quel momento, insomma la mia, se è mattina o altre. Ci sono poche voci in questo momento in realtà, perché la maggior parte delle trasmissioni sono state sospese per l'estate, ma la musica c'è 24 ore su 24 e al mattino appunto una bella diretta con il sottoscritto. 9:43 minuti, Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce alla tua estate, anche grazie ai pezzi estivi che il nostro Fulvio Marini recupera sempre con grande, come dire, zelo, per cercare di riportarci anche l'atmosfera delle estati passate.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Proprio ascoltando questo pezzo, quante volte questa bevanda famosissima è citata nelle canzoni, a partire da Bollicine, no, di Vasco Rossi, che risale quasi a 50 anni fa, ad oggi sono tantissimi i brani in cui viene pubblicizzata questa bevanda dolciastra, che sembra non faccia neanche benissimo, che però poi bene o male quasi tutti beviamo. Va bene, una riflessione per capire anche questo inserimento di brand pubblicitari all'interno delle canzoni, cosa che una volta era vietata, oggi evidentemente si può fare in maniera agile. Sul giornale di Brescia di oggi, non c'entra nulla con l'argomento Coca-Cola, però c'è un articolo molto bello in cui si parla di Diamante Faini, una bresciana vissuta nel Settecento, pensate quanto era avanti, invitava già all'epoca le donne a studiare le matematiche, e la figura di questa intellettuale bresciana è infatti inserita nel nuovo Dizionario Biografico delle Donne, che è un dizionario della Treccani, pensate, oltre 2500 pagine, sono tre volumi e ci sono all'interno 650 profili biografici di donne straordinarie della storia, tra queste anche la bresciana Diamante Faini, ma non è l'unica bresciana presente.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Convalidato l'arresto del 46enne di origine pakistana residente nella Bergamasca, accusato di aver accoltellato ieri l'ex moglie e un'amica della donna nel piazzale del centro commerciale Campogrande. Le due ferite restano ricoverate in ospedale, dove sono in corso ulteriori accertamenti. L'ex moglie, separata dall'uomo dal 2020, è stata raggiunta da un fendente vicino al cuore. La prima prognosi è di 20 giorni, salvo complicazioni, 15 giorni invece per l'amica. L'uomo, già condannato nel 2023 dal tribunale di Vicenza per una precedente aggressione ai danni dell'ex moglie, è stato bloccato da alcuni giovani presenti sul posto e successivamente arrestato dalla polizia di Stato. È trattenuto con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione. L'allarme è stato lanciato alle 15.30, quando la temperatura superava abbondantemente i 30 gradi, fascia oraria e condizioni meteo in cui, secondo le nuove norme di Regione Lombardia, nel settore dell'edilizia non si può lavorare per il troppo caldo. Maurizio Trenta, carpentiere di 40 anni compiuti a metà luglio, venerdì scorso era invece impegnato su un tetto di un'abitazione a Trenzano ed è stato stroncato da un malore. Un caso ora al centro di un'inchiesta della Procura di Brescia, con il sostituto procuratore Marica Brucci, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, perché il decesso del lavoratore è avvenuto fuori dall'orario consentito. Si tratta del primo caso in Lombardia di contestazione del mancato rispetto della legge anticaldo varata dal Pirellone. Incendio ieri pomeriggio poco dopo le 16 alla pizzeria La Perla, Pilzone, frazione di Iseo. A prendere fuoco sarebbe stata la parte superiore della canna fumaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con alcune camionette. Presente anche un'ambulanza, ma non si è registrato nessun ferito. Travagliato piange uno dei suoi artigiani più valenti. Luciano Bosis, maestro armaiolo e titolare di un'armeria nota in tutta la provincia con sede a Travagliato, è scomparso tragicamente ieri mattina. Classe 1942, era afflitto da qualche tempo da una malattia incurabile. Nell'ambiente del tiro e della caccia Luciano era molto conosciuto, con lui se ne va un mondo fatto di simpatia e disponibilità verso tiratori e cacciatori, il segno di un'era fatta di valenti artigiani che hanno caratterizzato con la loro opera l'epoca d'oro delle armi fini bresciane. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
7: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

non è una canzone estiva, ma alla fine è riuscita ad accompagnarci fino in agosto, questo pezzo che è uscito all'inizio della primavera, appunto quando non era il caso di fare canzoni estive. E invece, ragazzi miei, ha tenuto duro, è Annalisa. D'altra parte è un pezzo molto molto bello ed effettivamente sta bene anche in questa estate 2026. Annalisa ci porta nella seconda ora di Buongiorno Agosto in questo bel martedì. Saluto anche Fulvia di Lumezzane che ci manda una riflessione sul mattino. Ci dice Fulvia: il mattino ha bisogno di 5 magiche parole: pazienza per ricominciare, calma per affrontare, buongiorno per sorridere, energia per carburare e caffè per ripartire. Io direi anche musica, così dai 5 ingredienti che ci suggerisce Fulvia ne aggiungo uno io, che è quello più importante secondo me, non soltanto al mattino ma in tutta la giornata: la musica.

0: Brix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Tutti quelli che stanno partendo per le vacanze, che sono partiti, ma anche a quelli che tornano, buon vento davvero per questa estate 2026, anche a quelli che restano in città purtroppo con questo caldissimo che purtroppo proseguirà anche nei prossimi giorni. Ma guardiamo le previsioni di oggi per curiosità, perché visto che Nicola Gelfi, che ringrazio, ci ha inviato anche oggi il bollettino di meteopassione.com. nel pomeriggio sui monti sviluppo di nubi cumuliformi con isolati temporali in serata e prima parte della notte, quindi sui monti stasera, stanotte è possibile che possa piovere, ma per il resto generalmente sereno, massime stazionarie su valori eccezionali, poco al di sotto dei 40 gradi in pianura. Mamma mia ragazzi, anche oggi mi raccomando, state attenti, se potete evitate di uscire, cercate di stare in luoghi riparati, cercate di bere il più possibile, perché questo è un caldo che ormai lo sappiamo, è la quarta ondata, può essere anche molto pericoloso. Mi rivolgo soprattutto alle persone più fragili.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi quella?

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari, sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: e anche naturalmente Emiskill, tutti i personaggi all'interno di questo brano che ci porta alle 10:36 minuti, sempre in diretta su Radio Brescia 7, in questa puntata di Buongiorno Agosto, nella quale vogliamo parlare anche di Dallo Sciamano allo Showman, 24esima edizione. Il tutto è partito questa domenica 2 agosto, si andrà avanti fino al 18 settembre. Con me c'è l'ideatrice di questa meravigliosa manifestazione, Ninì Giacomelli. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono la coideatrice.
0: Coideatrice.
1: Bibi Bertelli, che non bisogna dimenticare.
0: Mi sembra assolutamente giusta questa puntualizzazione. Io e Ninì ci siamo sentiti anche l'anno scorso, esattamente in questo periodo, per parlare di Dallo Sciamano allo Showman, perché ormai è un evento che in estate non può mancare e soprattutto che porta in provincia di Brescia, in particolare in Val Camonica, anche grandi personaggi. Allora, cosa succede quest'anno? Intanto, cosa è successo il 2 agosto? Raccontiamolo.
1: Il 2 agosto c'è stata una bellissima serata a Paspardo, quindi al fresco, con Gabriella Martinelli, ed è stata veramente una serata, oltre che ricca di pubblico, ma anche ricca di emozioni. È stata molto brava Gabriella Martinelli, comunque è da sempre una delle nostre spalle del festival.
0: Dalla Puglia direttamente a Paspardo, diciamo, si è fatta tutta l'Italia. Che cosa succederà invece adesso? Perché so che ci sono tanti appuntamenti, tra cui un paio sicuramente molto importanti.
1: Ma diciamo che noi puntiamo sempre sulla canzone d'autore, poi col premio Staino sul fumetto, e quest'anno si aggiunge il premio Sergio Sacchi, che era il direttore artistico del Tenco, che è mancato recentemente, ma era soprattutto un grande autore, un grande traduttore di canzoni, un uomo di cultura, e quindi è sempre stato presente nel festival, come d'altra parte l'altro Sergio Staino, e noi intendiamo portare avanti la loro traccia. Il festival è sempre fatto di segni e di tracce, quindi coinvolgiamo sempre anche il reparto cibo. Quest'anno diciamo che Aglio e Olio farà da capofila ai ristoratori della Valle Camonica per il piatto dello Sciamano. Puntiamo molto sul paesaggio, ma puntiamo molto sul portare fuori la valle attraverso questa meraviglia che sono le incisioni rupestre, che sono state il primo patrimonio UNESCO e che ci fa sperare di diventare nel 2029 capitale della cultura.
0: Sì, ve la state giocando con il Lago di Garda, questa gara, e quindi noi siamo molto...
1: stiamo giocando con tanti.
0: Sì, cioè, no, intendevo in provincia di Brescia, ci sono ben due posti, è un derby questo.
1: È un derby.
0: Io sono particolarmente legato alla Valle Camonica, ma non voglio tifare troppo, però io sono legato perché ci ho vissuto un anno, insomma, da ragazzo a Niardo, purtroppo un posto anche sfortunato per quello che poi è successo negli ultimi anni, ma sicuramente sono innamorato della Valle Camonica. So che non ha un grandissimo bisogno di presentazioni, perché comunque il turismo c'è ogni anno, arriva un sacco di persone in Val Camonica e non soltanto per i graffiti rupestri. Immagino che nella vostro Dallo Sciamano allo Showman abbiate anche un afflusso di persone che non sono comune, ma che magari arrivano da fuori, anche dall'estero.
1: Sì, soprattutto, abbiamo molti turisti. Ma alcuni vengono addirittura per il festival e poi cominciano a conoscere la valle, perché noi abbiamo la peculiarità anche di scegliere dei posti specifici dove fare gli spettacoli, a volte impervi come il Castello di Breno o come la Pieve di Capodiponte, però li scegliamo appositamente perché vogliamo proprio che sia una promozione a tutto tondo.
0: Ecco, io vedo dei nomi importanti quest'anno, vedo il nome di Siria, vedo Andrea Mirò, vedo Alberto Patrucco, ma giusto per citarne alcuni che conosco io, poi magari su altri.
1: Giulia May, ritorna Davide Van der Spross.
0: Grande.
1: C'è Chiara Biondino, c'è Holden, c'è gente che arriva dalla Spagna. Ci sono anche, diciamo, abbiamo anche una giuria tecnica per i fumetti molto importante. E diciamo che la presenza di Bruno Luverà, che ci assiste sempre per la parte convegno, premio Staino e mostra, è molto importante. Quest'anno ci sarà anche Luca Bottura nel convegno, quindi ci sono dei nomi veramente interessanti.
0: Ecco, visto che però è inutile magari dare tante date perché poi gli ascoltatori non se le ricordano, diamo invece un punto di riferimento in cui andare a vedere queste date, a vedere il programma di quest'anno e poter quindi poi godere di tutte quelle che sono le iniziative previste.
1: www.sciamano shomano.it.
0: È più facile di così, ragazzi. www.shomano.it trovate tutte naturalmente gli appuntamenti, sono tanti. Il prossimo è quello dell'8 agosto, giusto?
1: Esattamente, perché abbiamo sempre anche i nostri bambini, le nostre piccole sciomanerie, cioè una parte dedicata anche ai bambini, perché l'educazione alla musica io credo che debba, e alla canzone d'autore soprattutto, io credo che debba partire da piccoli.
0: Io sono assolutamente d'accordo, ovviamente, su questa cosa. In generale l'educazione alla cultura va instillata quando il cervello dei bambini è ancora in divenire, no? Quando è un libro aperto. Allora, su quel libro aperto bianco scriviamoci delle cose belle, e lo fate anche voi.
1: Sì, scriviamocene tutti insieme e avremo dei risultati che vadano oltre quello che stiamo vedendo oggi con gli adolescenti.
0: Assolutamente. Allora, dallo sciamano allo showman, 24esima edizione, ideato da Nini Giacomelli e Bibi Bertelli, ce lo ricordiamo. Questa manifestazione prosegue con grande successo ogni anno. Siamo contenti di averne parlato questa mattina. Grazie quindi a Nini Giacomelli, buona estate e buon lavoro.
1: Grazie a te, un saluto ai tuoi ascoltatori, grazie.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Sulle frequenze di Radio Brescia 7 sono le 10:50. Siamo in diretta con Buongiorno Agosto. Io sono Alex Rusconi e naturalmente vi invito a continuare a mandarci i vostri messaggi, perché il nostro numero WhatsApp è sempre aperto: 334-907-9007. Io intanto vi propongo questo pezzo di qualche anno fa, bellissimo, dei Moda. Qualche tanti anni fa, e almeno una ventina. Sono già solo su Radio Brescia 7.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico, da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un pugno sferrato dal figlio al culmine dell'ennesima lite domestica che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Per questo un 37enne bresciano è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, mentre il padre è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso della città di Brescia. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi in un appartamento del centro cittadino. L'allarme è scattato con una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite in famiglia. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della squadra volante. Quando i poliziotti sono entrati nell'abitazione hanno trovato il padre in forte stato di agitazione. L'uomo ha raccontato di essere stato colpito dal figlio al torace proprio nella zona in cui porta il pacemaker. Le sue condizioni hanno reso necessario il suo ricovero in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Una donna di 59 anni residente nell'Interland bresciano ha perso la vita nella giornata di ieri durante un'escursione nella zona del lago di Coca nel territorio di Valbondione in provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, la 59enne stava percorrendo insieme ad altri escursionisti un sentiero particolarmente impegnativo a circa 2100 metri di quota quando è precipitata. I compagni hanno immediatamente lanciato l'allarme e richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, mentre gli altri componenti del gruppo sono stati raggiunti dagli operatori del soccorso alpino. Per la donna però non c'è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Pienamente operativa al centro commerciale Italmark di via Brescia a Chiari la nuova NPIA, sede della neuropsichiatria dell'infanzia, dell'adolescenza e della disabilità, una struttura affidata al dottor Michele Tagliasacchi, nominato direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della SST Franciacorta. Al taglio del nastro presenti numerosi sindaci dell'Ovest, accolti dal direttore generale Alessandra Bruschi, per la quale la sede conferma l'impegno di SST Franciacorta nel rafforzare i servizi territoriali rivolti ai bambini, agli adolescenti e alle persone con disabilità. L'integrazione tra neuropsichiatria infantile e disabilità continua consente di offrire risposte coordinate e di accompagnare le persone e le famiglie nelle diverse fasi della vita. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

Sono affascinatissimo io dallo stile di Madam che abbiamo ascoltato adesso con il suo ultimo singolo Mama Non Mama. Mi piace molto, è particolare, è diretta, è, ha uno stile riconoscibilissimo, una grande artista. Ci ha portato nella terza e ultima ora di Buongiorno Agosto in questo bel martedì e adesso volevo raccontarvi una storia bellissima, anzi non ve la racconto, vi invito a scoprirla sul giornale di Brescia di oggi, a scoprire Agnese e Attilio che si ritrovano dopo 81 anni e proprio grazie al giornale di Brescia. Era un abbraccio quello tra Agnese e Attilio che era rimasto sospeso dopo il 25 aprile 1945 quando lei appunto l'aveva aiutato, no? Durante la fase della liberazione dopo la seconda guerra mondiale non si erano più visti e a un certo punto lei che ha 94 anni ha visto sul giornale di Brescia una fotografia di Attilio che di anni ne ha 104 e ha detto ma lui mi sembra uno che ho già conosciuto, che ho conosciuto 80 anni fa, vediamo se riusciamo a incontrarci e si sono incontrati infatti nella RSA Gambara Tavelli e hanno potuto raccontarsi un sacco di cose. Peraltro ragazzi, 94 anni lei, 104 anni lui, ma assolutamente pimpantissimi e con voglia di raccontarsi. Lui ha raccontato di essere stato in Francia a lavorare per più di 20 anni, che l'aveva cercata ma non l'aveva trovata, insomma. Alla fine questo incontro è stato reso possibile proprio dal giornale di Brescia e oggi sulle pagine del giornale di Brescia trovate il racconto di questa bellissima storia. Mamma mia ragazzi, esistono queste cose, sembrano film ma sono realtà. Dai che arriva Ricky Martin, balliamo un po' adesso.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: America, la voce di Gianna Nannini insieme a Marracash per questo rifacimento del brano che diede di fatto il via alla carriera di Gianna Nannini, perché ricordiamoci che America è un brano del 1979, quindi ragazzi sono passati quasi 50 anni, brano d'esordio della Nannini che le fece avere immediatamente grande successo, soprattutto per lo scandalo che provocò questo brano, no? Che parla in modo non troppo velato di onanismo, per l'epoca insomma era una cosa fuori di testa e proprio questo scandalo fece decollare la carriera di Gianna Nannini. Oggi, che insomma ha una carriera quasi cinquantennale alle spalle, si autocelebra con questo brano e con in qualche modo l'aggiunta di Marracash che ci mette del suo e che quindi fa diventare questo pezzo anche una sorta di, come dire, brano polemico sull'America di oggi, che sicuramente non è l'America di 50 anni fa.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari, sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Clissi del cuore, la voce di Laura insieme a Neck. Vabbè, li perdoniamo, hanno preso in mano un pezzo pazzesco e l'hanno coverizzato in questo modo. Il pezzo è Total Eclipse of the Heart, naturalmente della mitica Bonnie Tyler, che purtroppo è scomparsa recentemente. Ma non parliamo di musica, parliamo di eclissi proprio, perché questo mese, lo sapete, ci aspetta un evento straordinario. Il prossimo 12 agosto, ormai mancano praticamente poco più di una settimana, ci sarà un'eclissi di sole che dall'Italia si potrà vedere circa il 90% anche dalle nostre parti, utilizzando però naturalmente anche dei criteri per poterla osservare come si deve. Non solo, ma sempre in questo mese ci sarà anche un'eclissi di luna un po' meno spettacolare, arriverà il 28 di agosto. Se volete sapere tutto, perché magari non siete esperti di astronomia ma questa cosa la volete approfondire, vi andate in edicola, spendete neanche 5 euro, 4,90 euro, e vi comprate il numero speciale di Cosmo 2050, è in edicola col Giornale di Brescia. È una rivista che vi dice tutto sulle due eclissi in programma. È un numero speciale da collezione e ovviamente il mio invito è quello di appropriarvene intanto che ancora lo trovate, perché sta andando a ruba. Naturalmente tutti i bresciani, ma tutti gli italiani vogliono saperne di più, capire questa eclissi, come va osservata, con quali occhiali dobbiamo guardarla, perché gli occhiali da sole non bastano e guardare direttamente il sole chiaramente non fa benissimo agli occhi, bisogna premunirsi. Prendetelo in edicola Cosmo 2050, lo spazio è la nostra casa ed è proprio così.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

11:47 minuti su Radio Brescia 7. Vogliamo tirare un po' le somme del Festival Teneramente, perché il Festival Teneramente finisce e anche quest'anno è stato un successo straordinario. Pensate, oltre 27.000 spettatori e sui 15 eventi ben 11 sold out, ma sold out mesi prima dell'evento stesso, e a testimoniare la qualità delle proposte. Altri due eventi poi quasi sold out, insomma un successo strepitoso di un fare, è la qualità. In più bisogna capire che i concerti più sono raccolti, più sono intimi, più gli spettatori godono di un'atmosfera ovviamente migliore, di emozioni a pieno. Quando vedi l'artista là in fondo a un chilometro, magari devi guardare il maxi schermo per vederlo, insomma non c'è proprio la dimensione intima del concerto. Ecco, il Festival Teneramente ha questo. La sua identità resta uguale da anni e offre concerti in un posto meraviglioso, in un clima assolutamente intimo, quindi non stupisce che dopo tanti anni continui ad avere questo straordinario successo, come testimoniano anche le parole della stessa direttrice artistica Viola Costa, che dice: Teneramente continua a crescere ma non rinuncia alla propria anima, quella di un festival che non misura il proprio valore dalla grandezza del luogo ma dall'intensità delle emozioni che riesce a custodire. Parole

Dracula alle 11:52 minuti. Continua a farmi ridere parecchio il fatto che un progetto che si chiama Impala scrive un pezzo che si intitola Dracula, perché voi sapete che Dracula è ispirata proprio alla figura di un impalatore famoso che era Vlad Tepes, ma in realtà le due cose non c'entrano nulla, perché il progetto Tame Impala prende il nome da un animale, in realtà l'impala, quindi non ha niente a che vedere con l'impalare la gente. Meglio così. Allora, siamo arrivati alla fine, vi devo salutare e naturalmente darvi appuntamento a domani mattina, perché alle 9 sarò qui puntuale con questo appuntamento estivo con Buongiorno Agosto. Grazie davvero di cuore a tutti quelli che anche questa mattina ci hanno mandato un messaggio al 334 907 9007, grazie a quelli che ci hanno seguito e che continueranno a rimanere qui sulle frequenze di Radio Brescia 7 per una giornata intera di musica, di informazione e di emozioni. Io torno domani, vi lascio con i Queen e questa piccola cosa chiamata amore. Fate i bravi. A domani.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Brescia 7, On The Rocks. L'aperitivo in musica.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò.

0: 7907. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una donna di 59 anni, residente nell'Interland bresciano, ha perso la vita nella giornata di ieri durante un'escursione nella zona del lago di Coca, nel territorio di Valbondione, in provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, la 59enne stava percorrendo insieme ad altri escursionisti un sentiero particolarmente impegnativo a circa 2100 metri di quota quando è precipitata. I compagni hanno immediatamente lanciato l'allarme e richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, mentre gli altri componenti del gruppo sono stati raggiunti dagli operatori del soccorso alpino. Per la donna però non c'è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Paura attorno alle 19 di ieri lungo l'autostrada A21, poco dopo il casello di Manerbio, dove un'automobile è stata divorata dalle fiamme. Il conducente, appena imboccata l'autostrada, si è accorto che qualcosa non andava dal vano motore, ha iniziato infatti a fuoriuscire del fumo. Resosi conto della situazione, è riuscito ad accostare tempestivamente sulla corsia di emergenza e ad allontanarsi dal veicolo, mettendosi in salvo prima che la situazione potesse aggravarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Verolanuova, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a domare il rogo. Fortunatamente non si registrano feriti. Incendio ieri pomeriggio poco dopo le 16 alla pizzeria La Perla a Pilzone, frazione di Iseo. A prendere fuoco sarebbe stata la parte superiore della canna fumaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con alcune camionette, presente anche un'ambulanza, ma non si registra alcun ferito. La situazione è tornata velocemente sotto controllo. Rezzato si dota del nuovo regolamento comunale in materia di acustica e dopo 20 anni per il paese cambierà la mappa del rumore, diventando comune apripista per tutta la Valle Sabbia. Lo fa grazie all'adozione del nuovo piano di zonizzazione acustica del territorio, approvato nel corso del Consiglio Comunale della scorsa settimana. Un passaggio atteso, obbligatorio e, secondo l'amministrazione, urgente. Il commento di Mattia Musletti, assessore di riferimento. Il piano acustico divide l'intero territorio comunale in 6 classi, dalla A alla F. Per ogni classe la legge fissa limiti diversi di rumore, di giorno e di notte, e serve a proteggere chi vive accanto a strade, attività produttive o locali, e dare certezze a chi vuole aprire un'attività, evitando liti e contenziosi sui limiti da rispettare. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Pizza Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
3: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Spot. Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico, da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad.
9: Via, via.
8: Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì, punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa, pagando con Conad Pay.
8: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
10: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella, Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Convalidato l'arresto del 46enne di origine pakistana residente nella Bergamasca, accusato di aver accoltellato ieri l'ex moglie e un'amica della donna nel piazzale del centro commerciale Campogrande. Le due ferite restano ricoverate in ospedale, dove sono in corso ulteriori accertamenti. L'ex moglie, separata dall'uomo dal 2020, è stata raggiunta da un fendente vicino al cuore. La prima prognosi è di 20 giorni, salvo complicazioni, 15 giorni invece per l'amica. L'uomo, già condannato nel 2023 dal tribunale di Vicenza per una precedente aggressione ai danni dell'ex moglie, è stato bloccato da alcuni giovani presenti sul posto e successivamente arrestato dalla polizia di Stato. È trattenuto con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione. L'allarme è stato lanciato alle 15.30, quando la temperatura superava abbondantemente i 30 gradi, fascia oraria e condizioni meteo in cui, secondo le nuove norme di Regione Lombardia, nel settore dell'edilizia non si può lavorare per il troppo caldo. Maurizio Trenta, carpentiere di 40 anni compiuti a metà luglio, venerdì scorso era invece impegnato su un tetto di un'abitazione a Trenzano ed è stato stroncato da un malore. Un caso ora al centro di un'inchiesta della Procura di Brescia, con il sostituto procuratore Marica Brucci, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, perché il decesso del lavoratore è avvenuto fuori dall'orario consentito. Si tratta del primo caso in Lombardia di contestazione del mancato rispetto della legge anticaldo varata dal Pirellone. Incendio ieri pomeriggio poco dopo le 16 alla pizzeria La Perla, Pilzone, frazione di Iseo. A prendere fuoco sarebbe stata la parte superiore della canna fumaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con alcune camionette. Presente anche un'ambulanza, ma non si è registrato nessun ferito. Travagliato piange uno dei suoi artigiani più valenti. Luciano Bosis, maestro armaiolo e titolare di un'armeria nota in tutta la provincia con sede a Travagliato, è scomparso tragicamente ieri mattina. Classe 1942, era afflitto da qualche tempo da una malattia incurabile. Nell'ambiente del tiro e della caccia Luciano era molto conosciuto, con lui se ne va un mondo fatto di simpatia e disponibilità verso tiratori e cacciatori, il segno di un'era fatta di valenti artigiani che hanno caratterizzato con la loro opera l'epoca d'oro delle armi fini bresciane. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Scatman's World.

0: I want to welcome you to Scatman's world.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: Felix trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un pugno sferrato dal figlio al culmine dell'ennesima lite domestica che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Per questo un 37enne bresciano è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, mentre il padre è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso della città di Brescia. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi in un appartamento del centro cittadino. L'allarme è scattato con una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite in famiglia. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della squadra volante. Quando i poliziotti sono entrati nell'abitazione hanno trovato il padre in forte stato di agitazione. L'uomo ha raccontato di essere stato colpito dal figlio al torace proprio nella zona in cui porta il pacemaker. Le sue condizioni hanno reso necessario il suo ricovero in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Una donna di 59 anni residente nell'Interland bresciano ha perso la vita nella giornata di ieri durante un'escursione nella zona del lago di Coca nel territorio di Valbondione in provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, la 59enne stava percorrendo insieme ad altri escursionisti un sentiero particolarmente impegnativo a circa 2100 metri di quota quando è precipitata. I compagni hanno immediatamente lanciato l'allarme e richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, mentre gli altri componenti del gruppo sono stati raggiunti dagli operatori del soccorso alpino. Per la donna però non c'è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Pienamente operativa al centro commerciale Italmark di via Brescia a Chiari la nuova NPIA, sede della neuropsichiatria dell'infanzia, dell'adolescenza e della disabilità, una struttura affidata al dottor Michele Tagliasacchi, nominato direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della SST Franciacorta. Al taglio del nastro presenti numerosi sindaci dell'Ovest accolti dal direttore generale Alessandra Bruschi, per la quale la sede conferma l'impegno di SST Franciacorta nel rafforzare i servizi territoriali rivolti ai bambini, agli adolescenti e alle persone con disabilità. L'integrazione tra neuropsichiatria infantile e disabilità continua consente di offrire risposte coordinate e di accompagnare le persone e le famiglie nelle diverse fasi della vita. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio

0: Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi, il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. E di almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerca è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. Ed è tutto, a più tardi.

0: solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Ti aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico, da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: www.bianchieria.it.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: jackpot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblico.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione. Concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi, nessuna decisione contro la Spagna, cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica attraversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Ajah. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Jackpot!
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
6: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70% a Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 17.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
3: E la

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì, punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: time.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Yann Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerche è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere e bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. E tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Spot. Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67ª estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella, Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: dum.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
3: Brescia 7, on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Se trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Forza i toni, il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi, ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
2: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
5: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
7: Brescia 7, on the rocks, l'aperitivo in musica.
8: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Radio Brescia 7, fresca e shakerata.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese. Torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
2: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
1: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10.15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
3: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
4: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutte questa gente qua presente lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
5: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
6: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.

0: offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70% a Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad.
7: Via via.
6: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: 3, 4.
1: Summertime. I grandi successi dell'estate.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Aia!

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

quando meno te lo aspetti. So che non ci crederai, ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi. Che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai, sei finita in mille pezzi. E credi solo agli specchi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it. Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. RodofileArredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Bambina.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Ladies and gents,

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.